ne si ama. Se Uden, un grande romantico come Mendelssohn e un grande post-romantico, tardo-romantico come Strauss, in sua opera juvenil abbastanza famosa che sta serenata Opus 7 per Paralientos, dove già si escuchan uno dei temi di Strauss, cioè si sente che hay unos temas de los cornos que parecen los grandes temas de vida de héroe o de Zaratustra, etc.